arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: pronti?
1: Prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazioni Più. Ai 5 cereali.
2: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi, ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte, uno su tutti il biscotto Gran Turchese, perché come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai!
2: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai!
3: Partecipa a Snack e Vai con Tronchi, Duplo, Kinder Bueno, cioccolato, cereali e maxi. Vinci subito 10.000 occhiali Swatch e ad estrazione tanti regali. E il premio finale sono 3 Fiat Tempra cariche di regali.
4: Io ce l'ho, tu ce l'hai?

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

0: il primo batticuore. A tutti gli amici di Radio Animati,
1: un saluto da Enrico Valenti
0: e Kitty Perria
1: del gruppo 80.
0: Ciao ciao!
2: Ciao ragazzi!

0: porta Genoa a Milano, che è il mio paese d'origine naturalmente.
1: Sand Bell, mi su milanese.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

so. Ora statemi a sentire che ve la racconterò. Tofsi, Tofsi, biondo e piccolino,

0: Per esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
0: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
1: e Alessandro.
2: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
1: Noi non c'eravamo.
3: Io sì.
1: Ma Alessandro sì.
2: Quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
3: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker, con William Shatner, il capitano Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
2: Wow, come Chips.
3: Esatto, il suo scopo addestrare nuove reclute, e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
2: bello.
3: Era un po' il...
2: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
3: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a occorrere in modi che piacessero al pubblico. Un po'
2: è quella di Meryl
3: anche
2: Splace,
3: già
2: lei.
3: Bravissima,
2: la
3: bravissima,
2: bionda.
3: La bionda di Meryl Splace. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
2: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
3: Probabilmente anche
2: l'accusa
3: quello.
2: Ne aveva risentito.
3: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
2: Ma chi sei tu per giudicare?
3: Lo so, la Hookerhood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo, rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito, almeno una volta a puntata, rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
2: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco.
3: William
2: magari
3: Shatner,
2: qualcuno non
1: una
2: lo
1: grande,
2: sapeva.
1: Bella colla.
3: Esatto. Però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
2: Meno male.
3: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files. Quindi ci ascoltiamo il tema di T.

0: yang
1: gitu. Tapu Jijo.
0: Khususnya

0: 人机器魔盒音，
1: 宝宝。

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore! No,

0: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
1: E se invece facessimo un party game cafarone?
2: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
3: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
4: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Dalla frutta nasce Fruit and Fruit Algida.

0: più frutta è Fruit and Fruit Algida.
1: Give me love and sunshine, serve me on a let me taste it.
0: Fruit and Fruit, prende la frutta per il manico, è un'idea Algida.

la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume.

Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Déjà-vu.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Ciao a tutti da Alessandro
2: e Patrizia.
1: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
2: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
1: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
2: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
1: da martedì 6 ottobre.

0: Я така.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drongo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

puntata di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

chillin'. Yeah. You make us stop it.

0: Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora la avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con...

0: un ciclone, mi sento dentro il cuore.
1: Ma sì, questo è l'amore.
0: Con un salto son da lei, pazza Willy, che ci sei?
1: E le passa tutta tua.
0: Ma che fa quel malandrino? Sembra proprio un damerino. Vincerà la simpatia questa.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume.

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: That's right, Amico il giocattolo.
1: Punto Mazzoli.
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Tchuf, tchuf.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Beer Fest Band, non mi stancherò mai di dirlo, la migliore band bavarese di Verona.
1: Il vicino tattaro, tattaro.

0: Sacre!
1: Ciao, sono DJ Osso, quello di
2: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfavolate.
1: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Déjà vu.

0: giocato.
1: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
2: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
3: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
2: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
4: E se invece facessimo un party game casarone?
1: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
5: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
6: Corro subito ad accendere il grammofono!

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

0: nostri.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse...
4: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Nip and Tuck.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy,
2: Popular.
3: Bello, c'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappeso.
4: È vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza di lei.
3: Candy.
4: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, perché era molto molto carina,
4: con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita
3: e finisce. Sì.
4: Muore, quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
4: No.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati.

la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrick Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Vol.

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
0: 3. Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
3: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
4: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
4: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
5: No, non posso portare la pelliccia.
4: Non può portare la pelliccia?
5: Sono obiettore.
4: Ah, obiettore di coscienza.
5: Penso che la lascerò qua.
4: La lascia qui e noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
5: Grande!
4: La teniamo qua e...
5: Che brava!
4: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, io una così la caccerei sui due piedi.
5: Ma io me ne vado anche subito,
4: l'ho già detto un paio di volte
5: .
4: Che non lo deve fare.
5: Ma io me ne vado anche subito.
4: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche nella fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
3: La 400. R di Roma.
4: Ne vedo una.
6: Dice pure.

0: Bravo!
1: Pochi arena!
2: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
3: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
4: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
3: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
5: E se invece facessimo un party game caciarone?
2: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
6: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
7: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Tigre.

0: coraggio, tigre!
1: Con buon sapore di Emmental svizzero, che dai tre piatti quel tocco in più.
2: Ora la genuinità la trovi anche fondente e cremosa. Fondi Crema Tigre.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
4: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa è successo?
4: Perché questo telefilm,
3: siamo brave persone.
4: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato, perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
3: Sai, io non me lo
2: ricordo. Io non l'ho mai visto.
4: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
4: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Cioè,
4: si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
4: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
4: Sì, si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action. E comunque
3: questo
4: era...
3: andava su Italia 1. Dov'era
4: Italia
3: Alessandra Valermanera mentre andava in onda tutto
4: su
3: questo?
4: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
2: Ah.
3: No, veramente.
4: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
4: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì, che poi
3: ma
4: vestiti
3: si trasforma,
4: anche
3: era vestito?
4: No,
3: perché tipo in Ranma Pishan quando torna Ryoga non è vestito.
4: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì,
3: oddio,
4: sì, sì,
2: la collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
4: Non è una Logan,
2: è una McKenzie.
4: E
3: come le patatine.
4: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ha un successo strepitoso.
3: Ma successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai visto.
4: Perché ma c'eravate voi, ma perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal. Veramente.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
4: Sì, sì, sì.
2: Io che non ho mai visto.
4: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
4: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
4: Non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

0: Mao,
1: Mao, Mao.
2: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
3: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

Volante, la novità di Radio Animati. Goldrek Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

Goldrick Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume 2.

Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: soltanto io e te.
1: A Radio Animati sono le ore 13 e un minuto.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: nascondete i gioielli, qui vi possono trucidare. Su, volate con noi su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive.

0: bello, voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano. E il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice pure!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Lo so, e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro?
1: Allora
0: dici. Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori, e birbanti e rubacuori.
1: Davvero?
0: Sicuro? Andiamo a incominciare.
3: Radio Animati 1982.

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2006, aprile, tra un po' ci saranno i mondiali, ma no, questa è un'altra cosa. E dove siamo?
2: Ti porto a conoscere la mia amica Veronica.
3: Veronica?
4: Veronica Lario.
2: No, Veronica
3: Mars.
2: Ma quella
3: Mars. Veronica, amica, cucchio, era lei?
4: No, Veronica Mars.
3: Tommaso ride perché questa cosa lo fa ridere tipo 15 anni.
2: Io amo quella Veronica lì, la amo. Questa di cui parliamo l'ho vista. Lei è una studentessa liceale di Neptune, California, che
3: bionda.
2: Di notte bionda, sì, che aveva anche un rialzo, un fondo capelli. Che di notte
4: caschetto aveva.
2: Si trasforma in un'investigatrice privata, cinica e brillante, lavorando per l'agenzia del padre, l'ex sceriffo Kate Mars. Dopo l'omicidio della sua migliore amica Lily Kane e l'emarginazione sociale che ne è seguita, Veronica naviga tra i ricchi snob e i motociclisti, beata lei, cercando di sopravvivere al liceo e di scoprire chi ha ucciso Lily.
3: Lei
2: te la ricordi?
3: Sì, mi piaceva tanto perché era intelligente.
4: Esatto.
3: Mi piacciono i personaggi intelligenti. Tra l'altro lei, Kristen Bell, è la doppiatrice di Anna in Frozen.
4: È vero.
2: Sì.
4: E pensate che Kristen Bell ha creato proprio il personaggio ed è diventato uno dei favoriti di questa generazione, perché era femminista, sarcastica, anche un po' vulnerabile, il tutto in un contesto decisamente noir, si dice da noir californiano, quindi rispetto alle protagoniste romantiche dei decenni precedenti, insomma c'è commedia nera,
3: sai,
4: dramma sociale.
3: Sai, l'associo a un tipo un Buffy l'ammazzavampiri ma senza vampiri.
4: Esatto, sì, il genere è più o meno,
3: sì,
4: più o meno quello.
3: Mostri.
4: Il genere è più o meno quello. La cosa assurda è che questa ragazzina, di fatto, andava al liceo, possedeva un arsenale di gadget da spia e taser che usava con una certa disinvoltura per essere effettivamente una minorenne. E poi c'era anche la parte dei dialoghi, passata alla storia, la vita è una cagna finché non muori. Insomma, li vedo abbastanza tosti per essere pronunciati all'interno del corridoio di un liceo. E il cattivo, non so se ve lo ricordate, Logan.
3: Sì.
4: Aveva praticamente una capacità di insultare gli altri che rasentava quasi la poesia, li insultava proprio in maniera decisamente elaborata e poetica. La sigla di Veronica Mars è una premiata sigla, perché stiamo parlando dei Dandy Warhols con We Used to Be Friends, pezzo rock che sicuramente...
3: Sai, non mi ricordavo che questa era la sigla,
4: sì,
3: di Veronica Mars. Cioè, adoro questa canzone, ma non l'associamo a Veronica Mars.
4: E quindi non perdiamo altro tempo e ascoltiamoci la sigla di Veronica Mars.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume 2.

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Solo su Select, buon pomeriggio, ben ritrovati. Mamma mia che emozione, dopo più di un mese ci siamo salutati il 15 di agosto come ultima trasmissione di Select Estate. Rieccoci qua per l'autunno-inverno, per l'edizione 2026-2027 di Select. Avete sentito la sigla? E allora diamo il bentornato ovviamente a dei veterani delle sigle di Select, e loro sono quelli che hanno fatto più sigle per Select, gli Zapping Band. Ciao, buon pomeriggio, un saluto a Tiziana e un saluto lo mandiamo a Luca e anche a Salvatore che immagino ci stia seguendo. Ciao ragazzi, ben arrivati.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora questa sigla suonerà per tutta la stagione, e soprattutto la cosa che ha colpito è il genere. Quando Luca mi ha mandato le prime bozze sono rimasto un po' così. E allora, come nasce questa nuova sigla di Select? Luca e Tiziana, insomma, tutte e due, e poi Salvatore anche, immagino, poi nel contribuire alla produzione.
2: Allora, questa volta la canzone è nata molto semplicemente da una melodia che avevo in testa. E questa melodia un po' incalzata, un po' partita,
0: che riporta un po' agli anni 60-70, giusto?
2: Anche, vabbè, perché no? Anche, però io penso che le melodie vanno oltre il tempo, le mode, però
0: quello senza dubbio.
2: Anche perché era anche un po' rap, quindi anche un po' rap.
0: Sì, vero, è vero.
2: Quindi può essere. E da lì poi ho iniziato a buttare giù sempre il testo, e da lì poi abbiamo costruito un po' questa musica, che l'idea con Salvatore era quella di accompagnarla con una musica comunque diversa dal solito, dal un po' particolare, e abbiamo fatto questo, abbiamo avuto questa linea, seguendo di staccarci un attimo su quella convenzione classica di sigla,
0: esatto,
2: sempre troppo, e andare su qualcosa che almeno per me, poi magari le persone che l'ascolteranno in questi giorni, in questi mesi,
0: e che la potranno scaricare, perché tra poco lanceremo dalle news del nostro sito proprio la news dove è possibile scaricare da subito questa nuova sigla. Ma lo sapete che le sigle di Select vengono scaricate subito, diventano suonerie dei cellulari, diventano ovunque. Bene,
2: io credo che una melodia che alla fine poi rimane in testa.
0: Assolutamente sì,
2: annoiato, ma poi alla fine secondo me rimane.
0: Assolutamente sì, io ormai insomma da mesi insomma che era pronta nel programmarla e farla, sì entra in testa. Ma soprattutto Tiziana, come ti sei sentita a interpretare anche un genere diverso, no, come si diceva con Luca?
1: Allora, sicuramente è stato bel impegnativo, nel senso che comunque abituata anche ad un genere più soft, diciamo, proprio nella linea di canto, a articolare quindi le parole più velocemente, esatto. Però è stata una bella sfida, soprattutto nella misura in cui si cerca sempre come cantante di andare oltre a, diciamo, alla zona di comfort, e quindi ovviamente poter impostare anche la voce in un certo modo per utilizzare anche delle tecniche che ti hanno poi favorito al prodotto finale.
0: Sì,
1: è stato molto molto divertente, devo dire la verità. Sì, poi anche in fase di registrazione credevo ci fosse più difficoltà, invece è venuta molto fluida, anche con tutte le armonizzazioni tra me e Salvatore ci siamo molto divertiti anche nell'aggiungere più armonizzazioni, magari bello. Dire ma mettiamoci anche questa voce, ma mettiamoci pure questa più alta, ma sì, misciamo, facciamo. Ci siamo molto divertiti a farla,
0: bene,
1: come giustamente diceva anche Luca, è un genere anche un po' diverso. E quindi anche ad inventare, a giocare ancora di più con la voce, insomma, che è poi è una cosa che a me piace fare, quindi va bene così.
0: Alla grande. Allora guarda, in questo momento proprio in diretta con voi lanciamo la news dal nostro sito www.radioanimati.it. 3, 2, 1, via,
1: vai,
0: lanciata la nuova sigla.
1: Che poi tutte le sigle io le metto a rotazione sul cellulare.
0: Vedi.
1: Infatti adesso devo togliere quella estiva e mettere quella.
2: Col cellulare c'è la select estate, quella che facemmo per l'estate.
0: Sì, come no?
1: No, tolgo le metto. Poi quindi, ormai anche gli amici, le colleghe al lavoro mi dicono: ah, questa è la nuova sigla.
0: Allora, direttamente da www.radioanimati.it, nelle news a scorrere proprio in home page del nostro sito, trovate proprio il banner select, la nuova sigla con gli Zapping Band. Scarica la gratis e trovate lì il download. Però gli Zapping, insomma, sono sempre in attività, sono sempre in produzione. Poi ci sono momenti in cui si riesce a produrre di più, momenti anche che si riesce a lavorare in studio e poi andare anche in versione live. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, se avete già degli appuntamenti live, li ricordiamo?
1: Sì, allora domenica, allora noi ovviamente con sia il progetto Zapping che il progetto di Arriva Cristina, sì, abbiamo diverse date in calendario. Domenica siamo al Festival ad Avella col progetto di Arriva Cristina. L'altra settimana abbiamo un'altra serata con Zapping the Band e poi a novembre un'altra serata in un locale vicino al mare, che insomma è un locale abituale dove andiamo, quindi ci sono un po' di date. Bene. E poi stiamo preparando anche un progetto nuovo. Che vedrà la luce estate prossima, un progetto un po' più articolato.
0: E noi non vediamo
1: l'ora.
0: Sì, assolutamente sì. Ricordiamo i vostri contatti social, così almeno i nostri ascoltatori possono.
1: Assolutamente. Allora, contatto Instagram Zapping Cartoon Project, contatto Instagram Arriva Cristina T-Band, contatto Facebook Zapping The Band Arriva Cristina, e poi insomma vari video su YouTube, le varie pagine, okay, insomma, personali dove pubblichiamo cose.
0: Bene, e allora, proprio per mettere la ciliegina sulla torta, intanto vedo già i primi download che stanno così arrivando sulla nostra pagina per scaricare la nuova sigla 2627 di Select. C'è una nuova cover che arriva direttamente dagli Zapping Bang con un classicone che piace ancora da morire, perché stiamo parlando di una colonna sonora, di un pezzo che è il tema principale della colonna sonora del film Never Ending Story, con La Storia Infinita. E voi avete fatto una, come dire, una cover originale, proprio diversa un po' da quella classica, quella originale. Ce ne volete parlare? Poi ce ne andiamo subito ad ascoltare.
2: Allora, parlo io, ma giusto per...
0: Sì, vai Luca.
2: No, solo per dire, in realtà nasce tutto, ma perché da Salvatore. Perché noi Salvatore gli abbiamo proposto, Salvatore, vogliamo iniziare a fare delle cover, visto che noi siamo, ci hanno anche molto etichettato per essere tra quelli che fanno le sigle ancora, perché noi live li suoniamo benissimo, quei ugualissime, fedelissime all'originale, per quanto riproponibili. Ci siamo detti, vogliamo cambiare e fare qualcosa, e questa è una delle prime cover che abbiamo preparato. Lui si mette nel suo bel studiolo e inizia a sfornare arrangiamenti, poi ci lavoriamo e vengono completati.
0: E allora lo salutiamo e lo ringraziamo, Salvatore, con un abbraccio. Ecco, e a questo punto insomma, questa Never Ending Story forse è il caso di ascoltarla, perché anche questa è una sorpresa per la prima volta.
2: Una novità
0: una novità assoluta, con un sound assolutamente unico. Io ringrazio Tiziana, Luca e anche Salvatore degli Zapping, proprio per la vostra disponibilità e la vostra veramente professionalità.
1: Per Select. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
0: Grazie. E allora andiamo immediatamente a Never Ending Story. Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.

iniziare questa nuova stagione qua su Radio Animati. Che bello, quanto mi mancavate alla radio. Come state? Avete passato una buona estate? Insomma, con molti di voi poi ci siamo tenuti in contatto anche sui nostri canali social, da TikTok in particolare, con le nostre live di presentazione di Radio Animati. Bene, qui sta scoppiando il nostro WhatsApp dai vostri messaggi. Bravi. Gli appuntamenti di questa stagione sono il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, la domenica mattina dalle 10 alle 12. E allora do il buon pomeriggio a Massimo da Castel Rigone, in provincia di Perugia, che ci fa la sua richiesta, i suoi saluti. Stiamo parlando del 1982 e questa è Babil Junior. Fate la vostra richiesta al 342-523-9246 oppure dall'app di Radio Animati, se mi state ascoltando da lì, tasto verde. Vi aspetto!

Ti abbracciamo forte, poi ci farai sapere. Con il 342-523-9246 siete con Select. E quante volte mi sono arrivate anche quest'estate, insomma, dal 15, che è stata l'ultima puntata di Select Estate. Insomma, avete continuato ovviamente ad essere all'ascolto, avete provato, ma posso richiedere una sigla? Quando riparte Select? Ebbene, oggi è proprio il giorno giusto, perché in questo 24 diamo ufficialmente il benvenuto a questo autunno. Da ieri, giovedì, eccoci qua pronti e staremo insieme fino alla fine di maggio, con tantissime anche puntate di Select speciale per le feste di qualsiasi genere. Ecco, noi siamo qua a festeggiare con le vostre richieste e soprattutto i vostri auguri e anche le vostre dediche e i vostri saluti. Andiamo adesso direttamente dalla provincia di Perugia, ci spostiamo in Sardegna e diamo il buon pomeriggio anche a Emanuele. Grazie veramente, siete gentilissimi anche nei vostri messaggi. Ci sei mancato tantissimo, anche voi mi siete mancati tantissimo. Buon pomeriggio, lui ci porta nella sigla di Disco Ring del 1981 e lui era il protagonista proprio di quella edizione come sigla di Disco Ring. Angelo Branduardi, questa è musica. Potete scegliere la vostra sigla tra cartoni, telefilm, trasmissioni TV come in questo caso, o colonne sonore cult. 342 523 924.

Animati, c'è Select, nuova stagione, prima puntata, era il 1981 da Disco Ring. Salutiamo direttamente Emanuele che ce l'ha richiesta al nostro numero WhatsApp da Ossi Sassari, e con anche una bellissima immagine di questo gabbiano che vola su queste acque splendide azzurre della Sardegna. Ciao Emanuele, grazie mille. Da Figline Valdarno devo salutare Andrea che mi manda direttamente una foto, un pacco incredibile di panettone. Ebbene sì, visto che lui lavora in una catena anche molto famosa di supermercati, mi ha mandato la foto. Pelle, sono arrivati i panettoni. Ah, che bello, non vedevamo l'ora, guarda, non vedevamo l'ora. Ebbene, 342-523-9246. Allora, abbiamo Francesca che in questi ultimi giorni di vacanza nella sua Sardegna, rimaniamo in Sardegna, e ci porta direttamente nella playlist di Select, da tenere mente lì, c'è 1987, i Beehive con Love You Are My Love. Love You Are My Love. Coraggio, coraggio, Francesca.

capito che pezzo ha scelto Francesca con Love You Are My Love con i Beehive. Sono le già le 15:58 in questo momento, ma i nostri appuntamenti del pomeriggio sono di 2 ore fino alle 17:30. Una marea, una pioggia di messaggi al 342-523-9246. Se è la prima volta che ci state seguendo, bene, benvenuti, è occasione di entrare nella playlist di questo pomeriggio, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30, la domenica mattina dalle 10 alle 12. Bellissime notizie mi arrivano, ma guarda, per iniziare Select con queste belle notizie, insomma, sono veramente tanto tanto felice, anche perché poi mi raccontate un po' quello che succede nelle vostre vite. Insomma, le belle notizie mi rendono strafelice. Salutiamo Gianni e Ilaria, e la famiglia si ricompone grazie anche della foto in auto bellissima con i piccoli Giorgio e Riccardo. A loro e a tutti voi ovviamente dedichiamo il prossimo pezzo. Stiamo parlando del La Pemaia, questa è La Pemaia in concerto.

in concerto, i vostri saluti, le vostre richieste in diretta, insomma, veramente anche in questi mesi estivi ci siamo sentiti fino al 15 di agosto, che è stata poi la trasmissione finale di chiusura dal 23 di giugno. No, dal 21, era il 21 giugno, insomma, l'inizio dell'estate fino al 15, e con tantissimi amici anche che hanno scoperto Radio Animati anche dopo Ferragosto. Eccoci qua, benvenuti, ben arrivati. Saluto Alberto di Torino, ben arrivato lui, è uno dei nuovi, sì, ormai ha preso ad ascoltarci 24 ore su 24, lavoro in macchina, ovunque, mi ha ragguagliato su tutto quello che è il suo percorso giornaliero, collegato con la nostra app, con il nostro sito, ma anche dagli smart speaker Alexa, Google Home, potete seguirci direttamente dicendo di ascoltare Radio Animati. Il giro del mondo in 80 giorni, e per lui che gira, per

Non si fermerà. Ciao Alberto, il giro del mondo in 80 giorni con Willy Fogg. La vostra richiesta, i vostri saluti in diretta alle 16:05 ormai. E allora siamo pronti anche per salutare Stefano. Ciao Stefano, ben ritrovato. Pronto, lo vedo. Io interpreto anche i vostri messaggi perché sì, ormai sono abituato. Ormai siamo a toccare i 19 anni di Radio Animati e anche del programma richiesta, prima Jukebox, poi Select, ma questo è il programma proprio fatto da voi con le vostre richieste, dedicata a tutti gli ascoltatori. Pinocchio, perché no? Naso di

Pinocchio, Pinocchio, perché no, con Luigi Lopez, la gang di Pinocchio. Salutiamo Stefano, grazie, che la voleva dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Un saluto lo devo mandare anche a Giovanna da Reggio Calabria. Ciao, ben arrivata su Radio Animati, dice, ma anche lei è nuova, per questo la sua espressione, ma è un sogno avere una radio di sigle televisive. Sì, ebbene sì, non è mai troppo tardi di scoprire Radio Animati. Diffondete il verbo di Radio Animati a tutti coloro che amano le sigle televisive. Andiamo a Biella, ciao Dalila, buon pomeriggio.

sì, bisogna essere anche un po' Wonder Woman. 1977 con la sigla che ci ha richiesto proprio Dalila, grazie, un saluto lo mandiamo anche a Polignano a Mare. Giuseppe, buon pomeriggio, ciao. Bene, che bello insomma leggere tutti i vostri messaggi, mi state raccontando di tutto di più, tanti complimenti agli Zapping per la nuova sigla che vi ricordo potete già scaricare dal nostro sito www.radioanimati.it, proprio in home page trovate proprio il banner della nuova sigla, di scaricarla gratuitamente. Andiamo a salutare anche Anna con un countdown. Anna, vedi qui si manca per qualche settimana e già queste novità, meno tre insomma questi spostamenti. E poi devo salutare anche Massimiliano, ciao ben ritrovato anche lui, dice scarico subito la nuova sigla, vai tutti a scaricare la nuova sigla di Select 26-27. Buon pomeriggio, ben arrivati. Andiamo con il prossimo pezzo e stiamo parlando dei Fratelli Balestra. E poi devo ricordarvi l'appuntamento più vicino dove Radio Animati la potrete trovare in versione live. Eh sì, a Roma, 3 ottobre, mi raccomando. Tra poco ne parliamo. I Fratelli Balestra, intanto vi ricordo che fino alle 5 e mezza del pomeriggio sono qua a tenervi compagnia in diretta 342 523 9246 dall'app Tasto Verde di WhatsApp.

I fratelli Balestra, Mongiro, le 16:16 in diretta in tutto il mondo su Radio Animati per richiedere la vostra sigla, e ringraziamo anche tutti coloro che ci ascoltano anche da altri paesi nel mondo, ci mandano i loro messaggi, grazie, grazie di cuore. I saluti a proposito per gli amici che ci seguono da fuori Italia, salutiamo Barcellona, Carmeta, grazie, grazie davvero, un abbraccio forte forte a te, e un saluto lo mandiamo anche in provincia di Udine a Mauro che lavora sempre, come del resto anche Carlo da Mantova. Ciao, qui si fanno ore e ore di auto tra un cliente e l'altro con Radio Animati che è sempre in sottofondo e ci fa compagnia. E allora, che ci richiede Carlo da Mantova? La ballata di Briger. Pam pam. E Franco Martin a cantarla in questa prima puntata di Select.

Eh sì, vi state raccontando un po' la vostra estate. È stata un'estate impegnativa, diciamo così, molto impegnativa. Un saluto lo mandiamo anche a Antonio da Follonica. Ciao, ciao, salutiamo anche gli amici di Follonica. Andiamo in provincia di Grosseto e con il prossimo pezzo, grazie, grazie degli in bocca al lupo che mi state facendo per questa nuova stagione di Select, con Devilman 1985, I Cavalieri del Re. Ma vogliamo ricordare l'appuntamento del 3? Sì, dai, ricordiamolo subito, perché insomma, lo dovete segnare come appuntamento da non perdere. Tutti a Roma, Romix, sabato 3 di ottobre alle 15.30 al Padiglione 8, grandi eventi, Radio Animati, radio ufficiale di Music Comics, il premio Romix per musica e immagini, con tanti artisti che saranno premiati. Se volete avere tutte le informazioni andate sul nostro sito, se avete già tante tante info, e soprattutto poi avremo occasione di incontrare voi e Lorenzo di Radio Animati proprio in questa edizione 2026. Allora, sabato 3 ottobre, Roma, Romix, Padiglione 8, grandi eventi, ore 15.30, Music Comics.

E tra poco, sì, perché tra poco finisce anche questo 2026-2027, il primo gennaio. Radio Animati festeggerà i suoi 19 anni, 19 anni di attività. Grazie, grazie a tutti voi che sostenete il nostro progetto sempre e con le vostre donazioni che possono arrivare direttamente al nostro sito www.radioanimati.it. Proprio in home page in alto c'è supporta da lì, potete farlo, ci sono tutte le info e vi ringraziamo di cuore per coloro che lo fanno costantemente, non una volta, vabbè, costantemente. Grazie, grazie di cuore per qualsiasi cifra sia. Noi siamo veramente grati a voi, perché insomma la radio è anche vostra, noi la gestiamo, ma la radio è di tutti voi. Una bellissima notizia che arriva da Quagliera in provincia di Torino. Mandiamo un abbraccio fortissimo a Loredana. Guarda, oggi, oltre ad essere felice di riprendere gli appuntamenti in diretta di Select, mi state dando delle notizie non belle, di più. Guarda, e allora ti dedichiamo il prossimo pezzo, Biancaneve 1994. Lei è Cristina D'Avena.

Biancaneve era per Loredana. Loredana, un abbraccio forte forte forte. E il 1994 segnato con questa serie di Cristina D'Avena. Adesso devo salutare Marco con il divano e i suoi ospiti, perché con l'intelligenza artificiale veramente possiamo fare molte molte molte cose e lui ci si diverte alla grande. Saluto da Ancona anche i galletti rampanti settembrini. Buon pomeriggio, ben collegati. Le 16.30, la prima ora è andata, ma abbiamo ancora un'ora per stare insieme, e in un'ora quante sigle, in due ore quante sigle. Poi vi ricordo l'appuntamento di domenica prossima con il Select Weekend dalle 10 alle 12. Domenica prossima, no, non vi dico con chi sarò, no, non ve lo dico, così vi lascio un po' la sorpresa. 1979, il grande Mo.

16.33 in diretta su Radio Animati, c'è Select, la prima puntata di questa nuova stagione, dove il martedì pomeriggio, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 in diretta potete fare la vostra richiesta. Vi ricordo che il nostro numero WhatsApp è esclusivamente per messaggi vocali e scritti, non telefonate assolutamente, perché non sarebbe assolutamente possibile poter rispondere a tutti, perché insomma siete veramente tantissimi. Messaggi vocali o scritti, meglio scritti se potete, perché insomma anche i messaggi vocali hanno bisogno anche di tempo, e siete veramente tanti. Insomma, 1987, andiamo a Genova. Ciao Ilaria, con un matrimonio incredibile che insomma ci ha mandato le foto, un sacco di belle cose. Un saluto al suo sposo Daniele, e con il mio dolce amore arrivano i Beehive di nuovo, perché abbiamo già avuto i Beehive con un altro pezzo che Francesca ci ha richiesto. In diretta, pronti per cantare tutti insieme Mio Dolce Amore.

Tantissimi complimenti agli Zapping Band che anche per questa edizione 26-27 stagione di Select hanno fatto la loro sigla e come insomma ci hanno raccontato proprio in apertura. È stata proprio una bella idea poter trovare anche un sound diverso. La potete scaricare direttamente, ascoltare quante volte volete. Basta andare direttamente sul nostro sito www.radioanimati.it, in home page nelle news a scorrere trovate proprio il banner Select con scarica la sigla gratis. Detto questo, andiamo di nuovo in Sardegna, sì, a Capoterra. Salutiamo Mico, ciao, buon pomeriggio, anche lui sempre in pole position, anche lui ci segue anche nelle nostre live su TikTok, su Radio Animati Official, per tanti migliaia di persone che amano le sigle televisive e non conoscono Radio Animati, ed è bello insomma averli poi scaricando l'applicazione direttamente alla radio. Lino Banfi con Vieni avanti cretino dal 1982, Vieni avanti cretino era la pellicola, la colonna sonora. Fate la vostra richiesta perché io fino alle 17.30 sono qua in diretta in tutto il mondo, in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni TV

0: anche arrivare, insomma, a quell'età come lui, non firma di più. Vieni avanti, cretino, un saluto, amico, ciao e buon lavoro. Uno dei tanti artigiani nel mondo che segue Radio Animati e che ci manda tanti saluti. E a proposito di tutti gli amici che ci stanno seguendo dall'estero, un saluto lo mandiamo alla Germania, alla Spagna, collegati dalla Polonia, dalla Russia, un saluto anche dall'India, dalla Francia, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Romania, dalla Svezia, dal Brasile, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dall'Ucraina, e un saluto a tutti coloro che ci seguono dall'Italia. Ma con il prossimo pezzo, vado a Ponte di Legno, perché Sandra Mondaini, alias Sbirulino, dal 1982, da Il Circo di Sbirulino, tagallo, tagallo, tagallo, tagallo. E anche questa, quando entra in testa, non ce la togliamo più.
1: Al mio tagallo, quando ce ne va, ci metto il francobollo e glielo incollo con l'indirizzo al collo, se no chissà.

Io spingio. Tagallo. Insomma, Sandra Mondaini, ragazzi, insomma, ha veramente fatto anche lei la storia della televisione, della musica, del teatro, del cinema, tutto. Poi quando i grandi artisti sono proprio quelli. Oh, un saluto anche a Miki di Trieste. Miki, basta lavorare, tutte le volte che mi scrive sempre a lavoro, però ora in questo momento, ecco, mi sta scrivendo che ha appena finito di lavorare. Ma vai a casa, non ti far trovare, perché sennò ti fanno lavorare ancora di più. E allora 342 523 9246 è il nostro numero WhatsApp. Questa è la vostra trasmissione, siete voi a richiedere la vostra sigla, che può essere di un telefilm, di una trasmissione, di un cartone, oppure di una colonna sonora. Andiamo direttamente a salutare un'altra ascoltatrice, Erika, ciao, e andiamo in Sicilia, Siracusa. Ben arrivata anche a te su Radio Animati 2001. Questa è la seconda sigla di Slump e Arale insieme a Giorgio Vanni. Cristina.

e Arale con la Cristina Avena e Giorgio Anni su Radio Animati, con le vostre richieste e i vostri saluti in diretta martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, la domenica mattina dalle 10 alle 12. Abbiamo ricordato l'appuntamento del 3, sabato 3 di ottobre saremo a Roma a Romix alle 15.30, padiglione 8, grandi eventi per Music Comics 2026. Non vedo l'ora di incontrare i tantissimi artisti che saranno premiati, intervistarli insieme a Lorenzo e poi avere lo speciale nelle prossime settimane su Radio Animati e sentire dalla loro voce l'emozione di ricevere questi premi importanti per la musica e immagini dedicato proprio a questo evento che una volta l'anno a Romix la direzione proprio di Mirko Fabreschi con poi tutta l'equipe, tutta la giuria riesce a fare. Rocky Joe, andiamo a Moncalieri in provincia di Torino e diamo il benvenuto a Luca. Ciao Luca, ben arrivato su Radio Animati. Lui la vuole dedicare proprio a tutti i suoi paesani. Rocky Joe dal 1982 sono gli amici di Rocky che la cantano, non gli amici di Remy che cantano gli amici di Rocky, no, sono altri amici, ognuno ha i suoi amici. Potrei fare una lista, gli amici di Rocky, gli amici di Lupin, gli amici Rocky Joe, tutta per Luca, per i suoi concittadini di Moncalieri in provincia di Torino.

Moncalieri, in provincia di Torino. Salutiamo Luca e tutti i suoi paesani, Rocky Joe, gli amici di Rocky. Le 16.55 in diretta su Radio Animati in tutto il mondo. E quando dico in tutto il mondo, insomma, abbiamo tanti ascoltatori all'estero. E un saluto, lo devo mandare, un benvenuto su Radio Animati dall'Arabia Saudita, Otaf. Un abbraccio, grazie di seguirci, grazie di mandarci i vostri messaggi, fateci sapere, insomma, che siete all'ascolto. E insomma, stava sentendo che Radio Animati il 1 gennaio 2027 compierà 19 anni. Radio Animati nasce con il nome Radio Animati, e così per questi 19 anni che stanno arrivando, grazie ovviamente di essere all'ascolto, di seguirci. Lui ci richiede dal 2021 la versione di Cristina, in questo caso Holly e Benji Forever con possiamo anche fare l'altra versione, quella di Giorgio Vanni, perché stavo leggendo il messaggio che mi è arrivato e metteva anche insieme a Giorgio. Ok, allora la versione 2021 di Holly e Benji Forever cantata da Cristina, invece la versione di Holly e Benji Forever 2004 è quella di Cristina e Giorgio Vanni. Insomma, grazie a tutti coloro che seguono Radio Animati scaricando l'applicazione. Ci potete seguire anche dagli smart speaker Alexa o Google Home, basta dire loro di suonare Radio Animati. Dalle smart TV ci sono, da TuneIn, FM World, sono aggregatori di radio e tantissime altre piattaforme che portano Radio Animati nel loro bouquet, e potete ascoltarci quando volete voi, 24 ore su 24. Non vi abbiamo lasciato mai dal 1 gennaio 2008. Pensate quante sigle. Poi soprattutto Radio Animata è la radio delle sigle TV, da cartoni, telefilm, trasmissioni televisive e colonne sonore. Eccolo, Giorgio e Cristina.

l'Arabia Saudita, grazie ovviamente dei vostri messaggi, delle vostre anche belle parole che insomma ci comunicate. Allora, le regole importanti. Per richiedere una sigla basta mandare un messaggio scritto o vocale. Non chiamare perché non possiamo rispondere, perché la messaggeria è solo per messaggi. Mi raccomando, quando mandate un messaggio, lasciate quel messaggio, perché se voi continuate a scrivere andate in fondo alla lista e io non posso seguirvi, perché se voi riscrivete io continuo insomma la lista dell'arrivo del vostro messaggio. Se voi mi scrivete ma non la metti, ma la metti, ma quando la metti, arrivate per ultimi e non potrete entrare nella nostra playlist. Mi raccomando, perché insomma alcuni di voi insomma pensano di ma io scrivo più volte e così almeno va in onda il mio pezzo. No, non funziona in questo modo, perché a seconda dell'arrivo del messaggio io poi mando in onda. Mi raccomando, aiutatemi, perché io sono da solo, voi siete migliaia. Giorgio Vanni con Maledetti Scarafaggi è il prossimo pezzo e vado direttamente con i saluti. Daniele, salutiamo lui, perché con Maledetti Scarafaggi Giorgio Vanni rimane qua su Radio Animati. Era l'anno

0: Oltre che salutare Daniele di Milano, anche Daniela, vedi? Vedi il nome vi accomuna anche con le richieste. Un saluto dalla provincia di Belluno. Ciao Daniela, grazie, grazie mille. 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp, cosa che trovate in home page anche direttamente sul sito, ma anche dai nostri canali social. Andiamo a Carbonia, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina. Eh sì, questa è per Fede.
1: Un incantesimo dischiuso tra i

tra i petali del tempo. Era il 1997, salutiamo Federica. Allora, gli appuntamenti in cui troverete Radio Animati in versione live con il 3 di ottobre a Roma, direttamente nel sabato pomeriggio alle 15.30, Padiglione 8, poi andate direttamente sul sito del Romix per Music Comics 2026, vi aspettiamo io e Lorenzo. Altro appuntamento, quello di Lucca Comics, saremo il 31 di ottobre a Lucca Comics per presentare l'edizione 2026 per quanto riguarda Anime Vocal Contest, il festival di Sanremo delle sigle del fantasy, con me sul palco insieme alla mia collega Laura e 5 finalisti di questa edizione. In giuria anche Lorenzo di Radio Animati, con tanti premi, e ci sarà anche il premio di Radio Animati, chissà chi lo vincerà quest'anno. Allora, la finale proprio del contest si terrà, come vi dicevo, a Lucca Comics 31 ottobre alle 17 sul palco del Community Village, Giardino degli Osservanti, come l'anno scorso, ecco, durante Lucca Comics End Games. Sabato 31 alle 17, Giardino degli Osservanti con l'Anime Vocal Contest. Soltanto in questo giorno, mi raccomando, ci potete trovare proprio per presentare colui o colei che vincerà questa edizione e poi tutti gli altri premi che arriveranno. Il prossimo messaggio, mamma mia quante cose incredibile. Francesco, ciao Francesco da Bergamo, grazie dell'inbocca al lupo insomma per la nuova stagione di Select, scoppiettante di sigle più che mai, assolutamente. E allora, con il libro Cuore dei Cavalieri del Re del 1982, dice per dare un buon inizio anche a tutti gli studenti che hanno iniziato un nuovo anno scolastico. Dice, magari ci si vede a Lucca Comics. Sì, esattamente come dicevo prima, il 31 di ottobre alle 17 al Giardino degli Osservanti sul palco della Community Village per l'Anime Vocal Contest.

Luca, l'albano laziale, Pietro Baldi e gli Snemo. Stravaganza 1999.

la vacanza, ¿eh? Molto fiato, mi ritrovo calpestato senza

pochi giorni fa, il suo compleanno. Ancora tanti auguri, Pietro Ubaldi e gli Snemo. Salutiamo anche Gianluca. Le 17:17 in onda su Radio Animati C'è Select, dove le sigle le scegliete voi. Ebbene sì, con un messaggio al 342-523-9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Antonella, ciao!

Lindelman. A Select, qua in diretta su Radio Animati. Adesso andiamo da Sabino, andiamo in Puglia. Ben ritrovato, insomma, mi state raccontando che avete sofferto, insomma, abbiamo sofferto tutti in questa estate molto molto calda che abbiamo lasciato in questi giorni. Proprio incominciamo un po' a respirare, non ci sembra vero? Sentire un po' di venticello fresco, un po' di freddo. Che bello! So, poi ci stancheremo anche di quello, immagino, ma in ogni caso devo andare subito da Sabino. Grazie, ha passato un'estate non tranquilla, ecco, ve l'ho messa in maniera proprio radiofonica. Domani si sposa un suo carissimo amico che ha studiato con lui giapponese nel 2007 e il prossimo pezzo è dedicato proprio a lui perché è la sua sigla che ama molto. Stiamo parlando dell'Electric Light Orchestra, Twilight. Questa è tutta per il tuo amico e tanti tanti tanti auguri, insomma, per il matrimonio di domani. Su Radio Animati c'è un mondo di sigle TV programmate da voi fino alle 17:30.

Electric Light Orchestra per Sabino e soprattutto dedicata al suo amico che domani si sposerà. Bene bene, allora tanti auguri, tanti auguri. Adesso invece ci spostiamo a Firenze, tanti auguri a Giuseppe e alla sua promessa sposa. Il prossimo pezzo è invece per Gianni da San Casciano, Val di Pesa, in provincia di Firenze, e con il prossimo brano mi scrive: vorrei piangere un attimo ascoltando Conan, perché è una delle sigle che lo fa commuovere, non soltanto Gianni, molti hanno questo effetto emotivo molto molto forte. Giorgia Lepore con Conan.

Giorgia Lepore, 1981. Il prossimo pezzo dobbiamo salutare un altro ascoltatore, ma come? Enrico da Bologna. Ciao Enrico, ben ritrovato anche a te, sempre collegato con Radio Animati. Odeon Boys.

Brothers. Salutiamo anche Enzo e Ezio di Monza. Grazie, ben ritrovati. Grazie Gianni, grazie ovviamente a tutti voi, Daniele e David, un saluto anche a loro. E proprio per Roby, che dalla Sicilia, dove sei? È in giro per il mondo. Insomma, ascolteremo l'uomo tigre che va a chiudere questo appuntamento, il primo appuntamento. Grazie anche a Marco di Bergamo, grazie a Michi di Treviso, grazie a Giuseppe, a Patrizia della provincia di Como, salutiamo anche Paolo di Avellino, grazie Gianni, salutiamo Giuseppe da Napoli, grazie mille, salutiamo Raniero che oggi è un anniversario e questo assolutamente lo ricordiamo, con questa giornata sono 35 anni esatti, ecco, per l'anniversario di una scomparsa molto molto importante per lui, per il suo papà, lo vogliamo ricordare insomma con questa nostra dedica, un saluto a Raniero, a tutti coloro che hanno scritto e che non sono riusciti ad entrare nella nostra playlist, e lo so che già 2 ore sono tante, ma il prossimo appuntamento sarà domenica prossima dalle 10 alle 12 in compagnia, e non vi dico adesso con chi, ma insomma sarà una bella sorpresa. Avremo occasione di stare 2 ore anche domenica mattina con la vostra richiesta, i vostri saluti, e poi ci ritroveremo direttamente prossima settimana, martedì, giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. Vi auguro ancora buon pomeriggio, Riccardo Zara con l'Uomo Tigre.

la nuova di Select. Allora vi ricordo che direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it in home page la potete scaricare gratuitamente. Con questo vi saluto, alla prossima domenica mattina 10-12, ma le sigle qua non finiscono mai. Buona serata, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata o contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith.

di Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino, costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede, e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

0: girare.
1: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
2: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hand, dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa dovrebbero aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hand, dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

Uomini vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo. Un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre.

0: Il mondo delle tenebre è sempre là e aspetta che noi entriamo in lui o lui in noi. In attesa della prossima volta, cercate di godervi la luce del giorno.
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
2: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
3: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
4: Chiara, ciao a tutti.
5: E Alessandro.
4: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
5: Grazie.
4: E siamo su Canale 5.
3: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
5: l'OSI,
3: decide di spendere la cifra astronomica,
5: vero per l'epoca,
3: esatto, 6 milioni di dollari per ricostruire.
4: Tanta roba, 6 milioni
5: di dollari. E lui diventa?
3: L'uomo da 6 milioni di dollari.
4: Quello che fa.
5: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
4: Bello, comodo però, un po' caro, ma comodo.
3: Diventa un agente segreto.
5: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
3: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
5: esatto,
3: per salvare il mondo.
5: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
4: Che bella coppia.
5: Era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
3: Per prendere aria.
5: No, praticamente se mettevi,
4: ci potevi soffiare dentro.
5: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
4: Ma che schifo.
5: Una roba inquietantissima, ci pensate.
4: Però facendo tutto.
5: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot peraltro è interpretato da André the Giant,
4: tanta roba.
5: Grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
4: che non è tutto,
5: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
6: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
7: Migliore?
6: Sì, più forte, più veloce.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: E quel sapore che sempre tu cerchi nei tuoi piccoli grandi momenti, così morbido, leggero.

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca, sempre dedicata a Laura.
9: Dice tu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

presentiamo il gatto più famoso del mondo, Tom! E questo è il famoso topo Jerry!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Anche Kyoko Tonashi ascolta Radio Animati. Ascoltatela anche voi. Ciao.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
6: Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart

0: Fate di Elton John e Ariana Grande a Chuck si canta su Radio Animati. Sing è stato un grande successo al cinema, proprio per il connubio originale musica e cartoni. Ha infatti incassato 270 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 362 nel resto del mondo, risultando così il 29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.
1: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?
2: Dai.

0: Gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartarughe allegre, oste in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove sono

0: Ciao, sono Sebastian Harrison,
1: Satomi, The Beehive.
2: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
3: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
4: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
5: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
6: Un saluto a tutti gli amici.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.
1: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume

Generation e il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck Si Canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Polanka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck Si Canta. Non ci lasciate!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Ciao ragazzi, sono Alcor e anch'io ascolto Radio Animati. Un bacio

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Electric Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrek Generation Volume 2.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Echi questa Together in Electric Dreams.

Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati. Radio Animati. Un mondo di sigle TV. Un mondo di sigle TV.

0: Il tuo passo deve essere leggero e sicuro. Ho visto il futuro tracciato sulla carta. Vi si legge che un prete Shaolin può abbattere le mura. Se lo guardate sarà invisibile. Se state in ascolto, non lo sentirete. Se lo cercate, non lo troverete. Quella carta è la prova del fuoco. È fragile come le ali di una libellula, lieve come il filo di un baco da seta. Se tu saprai percorrere la sua lunghezza senza lasciare traccia, allora avrai imparato.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Ciao! Vernizzi, stracchinella, così fresca e bella!

0: Invernizzi Stracchinella! Fresca! Fresca!
1: Invernizzi, idee fresche di campagna.

C'era una volta e ci sarà sempre Andrea Pazienza, che disegnava sul cielo rubando i colori all'arcobaleno. Era felice il sole di impastare la luce con i colori, era felice la luna di farli sognare. Un giorno Andrea regalò due favole ad un bambino appena nato che si chiamava Lorenzo. Voleva che i suoi occhi capissero meglio la vita e la felicità. Un'altra volta volle leggere queste favole ad una bambina che si chiamava Caterina. E quando mimò il buffo Perepè, tutti i grandi che gli stavano intorno per un momento tornarono bambini. Quando Andrea se ne andò da questa terra, il cielo pianse lacrime e pioggia e nell'azzurro sciolse la malinconia. Per fortuna non durò a lungo, gli passò quando il sole illuminò una nuvoletta che ballava con il vento e ridendo si trasformava in mille facce, animali, cose, poi sporcandosi d'arcobaleno macchiava il cielo di nuovi colori. Il sole pensò, adesso il cielo si infuria, ma la musica era cambiata, le nuvole erano in festa e applaudivano quella nuvoletta monella. Allora anche il cielo applaudì con due ali che gli prestò un gabbiano e sorridendo disse:

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.